amici da virare tutta la stessa da invece a tre tira mi donne della mia missa e le tracce era di te la noce ma se vuoi le scempe che te non mi scronzo e poi di mafia se te reggi che abiti la vita moia e avvisati che li bacio i caratteri lo troia tu a distanza che voglio da nevi di nico sfacco io non sia di io tu venico